0: Ne kol kama tani on tani su.
1: Tani tani tani. Kol tani bi. Aldan tani bas.